0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102-104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Bad reviews, the war, the children missing, Lord.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla.

0: America Goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Ok. Radio Parma 102 104.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:01.
3: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

más.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 7:00.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Dopo il susseguirsi di notizie delle ultime ore su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, arrivano le parole di Donald Trump a fare chiarezza sul timing dell'intesa. Il presidente interviene in un post su Truth criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'allora presidente Barack Obama con Teheran e che, a suo dire, spianava la strada agli Ayatollah verso la bomba. Ora in Italia Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a Bollate nel dicembre 2015 in seguito a una condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice il legale. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. Il quindicenne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa da ieri a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene, ha incontrato la nonna con cui vive. Sarà comunque sottoposta a controlli in ospedale. Era uscita per andare a sostenere gli esami di terza media senza poi rientrare a casa. Donald Trump festeggia il suo 80° compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato 60 milioni di dollari interamente finanziati dalla federazione, è legato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington con maxi schermi montati sul National Mall. Chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andato in vantaggio al 21° con Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro i San Antonio Spurs e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Grazie.
7: Merci.
8: Thank you.
6: Tante grazie.
7: Shukran.
6: Grazie di cuore.
9: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
10: Grazie.
11: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao! Pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 8:00.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domenica non avverrà sicuramente.
5: Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri in un appartamento a Milano nel quartiere Nolo. L'uomo aveva evidenti ferite alla testa. Si presume che sia stato colpito con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. La vittima è un interprete che viveva da solo. Il corpo dell'uomo è stato trovato parzialmente svestito in posizione supina. Si indaga per omicidio, non si esclude il movente sessuale.
6: Shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di box improvvisato durante la ricreazione.
5: La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini, esasperati e spaventati dai comportamenti soprattutto dell'uomo, che di lavoro fa il veterinario. Tra insulti e minacce a tutto il vicinato: ti faccio sbranare il gatto dal mio cane, avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra.
6: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio ieri sera intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214 km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno notizie di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro.
5: Lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Gol di Saibari e Vinicius Junior. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. A San Francisco, con gli elvetici raggiunti all'ultimo minuto utile. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. E passiamo al basket NBA. I New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Il nostro nuovo ospite di On Air è Stefano Pesce, attore bolognese. Ha lavorato in molte serie di successo come RIS, Delitti Imperfetti, Distretto di Polizia, Il Tredicesimo Apostolo. È stato protagonista del film Destini. Pesce ha anche recitato nella commedia di Alessandro Siani, Il giorno più bello del mondo, nel film di Ligabue, Da 0 a 10, nel film Italicus e in tanti altri. Ora però è passato dalla parte della regia e ci racconta il suo primo lavoro da regista e com'è nato.
9: È capitato tra le mani questo articolo del 1909 di una storia di una rabdomante del territorio, e partendo da questa storia ho inventato e ho scritto questa sceneggiatura di, per un film di alla fine una mezz'ora, quindi, che ha proiettato tra l'altro il Lumière alla Sala Cervi, anche al Fulgor abbiamo proiettato a Rimini. È stato il primo passo dentro questo mondo della regia. Lungo la Via Emilia parti da Piacenza, Bellocchio, Parma, Bertolucci, Avati a Bologna, e poi ci abbiamo Fellini e Antonioni, per dire soltanto i grandi maestri. Quindi c'è un'attenzione al cinema. L'Emilia Romagna Film Commission lavora benissimo negli ultimi anni, ha accolto, ha attirato moltissime produzioni, per cui c'è la necessità sia di capire parto, di operatori tecnici, che di attori, che di figure artistiche che interpretino i film, per cui siamo pieni di attori.
8: Grazie al lavoro dei suoi genitori, Adriana Destro è un'antropologa, mentre Mauro Pesce è uno storico delle religioni, Stefano ha avuto anche l'opportunità di viaggiare, ha vissuto un anno quando era piccolo a Gerusalemme, e questo ricordo è stato l'ispirazione per il suo nuovo progetto di film.
9: Durante questo soggiorno di un anno, mia madre ha fatto una ricerca in un villaggio palestinese occupato dall'esercito israeliano, era il 72, quindi molto distanti ancora da questo che succede oggi. E basandomi su questo libro e unendo un fatto che appunto è accaduto qui in Emilia, cioè l'alluvione del 24, ho pensato e sto progettando un film. Lo sto scrivendo con Rigosi, e durante appunto l'alluvione viene liberato dal fango il garage alluvionato dei miei genitori, e questa operazione viene fatta da un arabo e da un polacco di origine ebraica che ritrovano questo libro, e quindi tra di loro si accende una discussione. Perché dopo tutto questo tempo in Medio Oriente c'è ancora questa situazione? E questa è la domanda. Qual è la responsabilità del mondo occidentale, di chi guarda? Infatti, il protagonista del film è un fotografo.
8: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dai servizi di informazione e comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: grazie.
1: Merci.
2: Thank you.
0: Tante grazie.
1: Shukran.
0: Grazie di cuore.
3: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
4: Grazie.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.

0: Una norma di equità, una norma di civiltà. È stata definita così la nuova legge sui trapianti, approvata in assemblea legislativa nei giorni scorsi, che prevede il sostegno economico dell'Emilia-Romagna per chi si reca fuori regione per un trapianto. Una legge che tutela i cittadini più fragili e garantisce diritto di cura a tutti, come spiega Alessandra Luppi, presidente di AIDO.
1: Ma soprattutto quello che noi diciamo è una norma di civiltà, perché diamo la possibilità di una cura salvavita a tutti, quindi quando non si riesce ad effettuare nella nostra regione i cittadini possono andare in un'altra, riduce queste disuguaglianze e davvero riafferma il principio dell'uguaglianza dell'accesso alla sanità.
0: Eleonora Proni, del Partito Democratico e relatrice del progetto di legge, spiega in dettaglio di che cosa si tratta.
2: Il nostro sistema trapiantologico dà risposte al quasi il 90% delle richieste. Con questo provvedimento diamo la possibilità a chi è costretto a uscire dalla regione Emilia-Romagna, quindi a recarsi in centri situati in altre regioni, di avere un rimborso per quelle che sono le spese extrasanitarie. Il rimborso ovviamente è coperto dal sistema sanitario nazionale, le spese extrasanitarie sono il vitto, l'alloggio, la sanificazione degli ambienti.
0: Proni spiega che si tratta di una misura progressiva che sostiene chi ha più in fragilità economica. Prevede però che per i minorenni, le persone non autosufficienti e i donatori il rimborso sia pari al 100%.
2: E ci tengo a ringraziare per il contributo, ma anche per il lavoro che fanno tutto il sistema delle associazioni di volontariato, perché se possiamo parlare di un sistema di eccellenza come quello della nostra regione è grazie al lavoro che si fa attorno alle donazioni.
0: Il progetto di legge è stato presentato dal Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Civici e Movimento 5 Stelle, ma parte da una risoluzione di Alberto Ferrero di Fratelli d'Italia, che poi è stato anche relatore del progetto di legge.
3: Tutto nasce a Cervia, quando nel 2022 un bambino, il piccolo Thomas, nato con una patologia al fegato, si è dovuto spostare a Bergamo per subire un importante trapianto. Oggi fortunatamente Thomas sta bene, però non esistendo una norma che prevedesse al paziente e in questo caso anche agli accompagnatori di poter avere un ristoro delle spese extrasanitarie, hanno dovuto subire importanti spese. Di conseguenza uno dei primi provvedimenti che ho presentato è stata appunto questa risoluzione che andasse a colmare questo vuoto.
0: La legge presenta però alcune criticità, secondo Ferrero, tra cui il fatto che non siano previsti aiuti per chi invece si reca all'estero. Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Il benessere animale è al centro dei lavori dell'Assemblea legislativa. Percorsi educativi per proprietari di cani e corsi di formazione sul tema per evitare aggressioni canine. Il Partito Democratico ha presentato una risoluzione che punta sul potenziamento dei controlli regionali, ma non solo. Lo spiega Valentina Ancarani del Partito Democratico.
2: Allora, la Regione Emilia-Romagna ha già due leggi importanti, una sul benessere animale e una proprio sul controllo canino e felino. E con questa risoluzione noi chiediamo sostanzialmente di rafforzare la legislazione che è già vigente, anche perché è un po' datata. L'approccio con cui abbiamo affrontato questo dibattito in aula è stato proprio quello di spostare, diciamo così, l'attenzione dall'elenco di razze, che di per sé non risolve, diciamo così, a nostro avviso il tema, a una maggiore responsabilità dei proprietari di cani, anche attraverso corsi di formazione specifici, cosiddetti patentini, che già, come dire, esistono come percorsi. Cioè, non esistono razze pericolose, esistono cani che possono avere una maggiore predisposizione alla morsicatura, e tra gli aggiornamenti riteniamo molto significativo l'aumentare proprio anche il contributo rispetto ai canili e ad alcune figure che sono fondamentali, come i veterinari comportamentalisti, gli educatori cinofili, che sono figure straordinariamente importanti anche proprio nel recuperare il cane che ha avuto appunto atteggiamenti aggressivi nei confronti di altri animali o dell'uomo.
1: La risoluzione del Partito Democratico nasce da una proposta di legge poi bocciata dell'opposizione, che chiedeva norme nazionali più rigide, in particolare un percorso di certificazione preventivo per chi volesse adottare cani di tipologie complesse. Sentiamo Tommaso Fiazza della Lega, che aveva presentato il progetto di legge.
3: E la mia era proprio sulla base di quello che ha fatto la Regione Lombardia, era una proposta di legge alle Camere, appunto perché la tematica per la gran parte è nazionale. Credo che da tutto il dibattito che ne è scaturito in aula, di fatto la parte più criticata della nostra proposta di legge fosse la parte della save list, quindi la lista che ha detto la collega Ancarani delle varie tipologie. Questa è stata molto criticata. Allora mi chiedo il motivo per cui non abbiamo lavorato direttamente su quella proposta di legge che forse aveva la firma della Lega. Comprendo che magari non si voleva far questo, però ecco, se nella nostra proposta di legge fosse stata tolta la parte della save list, allora credo che nei fatti fossero alla fine molto simili.
1: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: I do not mind, so

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:02.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in primo piano. L'annuncio e la smentita. Donald Trump su Truth aveva scritto: oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Pronta la risposta dei pasdaran iraniani. L'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di oggi non avverrà sicuramente. Intanto sirene di allarme hanno risuonato in diverse comunità nel nord di Israele vicino al confine con il Libano, avvertendo di un sospetto attacco di droni di Hezbollah, lo hanno riferito le forze armate israeliane.
4: La politica, noi rappresentiamo lo scarto, la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, lo ha detto Roberto Vannacci aprendo ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. L'Italia e gli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, ha aggiunto l'ex generale favorevole alla remigrazione. Gelo del centrodestra, i leader assenti alla kermesse. Tajani lo definisce quinta colonna della sinistra. Ieri a Roma cortei contrapposti di remigrazione e riconquista tra saluti romani e cori inneggianti al Duce e quello antifascista.
5: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi è uscito dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà.
4: Un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo una grave intossicazione causata da tisane a base di verbena essiccata, somministrategli dai genitori a scopo calmante. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso pediatrico perché il bambino mostrava scarsa reattività, calo di peso e rifiuto dell'alimentazione. È stato ora dimesso ed è in buone condizioni.
5: Un caso, la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e Vieste. Tra i firmatari anche l'arcivescovo Moscone e alcuni amministratori locali. Secondo i promotori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano e dalla devastazione di Gaza. Nevo, però, ospite di Repubblica delle Idee a Bologna, dice di vergognarsi di Black Beer e auspica che con le elezioni di ottobre Israele scelga il cambiamento. Poi il festival conferma l'invito.
4: In chiusura ai mondiali di calcio 2026, il bel debutto dell'Australia che batte 2-0 la Turchia di Vincenzo Montella. Nella notte italiana il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco e il risultato si è fermato sull'1-1. Andati in vantaggio al 21esimo con Saibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda Giappone alle 21.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: grazie.
1: Merci.
2: Thank you.
0: Tante grazie.
1: Shukran.
0: Grazie di cuore.
3: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
4: Grazie.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Ennesimo botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente oggi.
4: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un'immagine elaborata con l'AI su Truth, promettendo di disorientare i suoi avversari. State per essere disorientati, si legge nell'immagine. Trump è raffigurato in piedi, presumibilmente su una portaerei, mentre osserva con un binocolo navi che sventolano la bandiera a stelle e strisce e aerei da combattimento.
5: Passiamo alla cronaca. Un ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il fatto sarebbe avvenuto a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane avrebbe confessato durante la notte, dopo essere stato messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il 17enne avrebbe riferito di aver gettato il corpo della zia, 53 anni, nel canale Malguer. Il cadavere, però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è stato ancora ritrovato.
4: Un 27enne è morto nella serata di ieri dopo essere stato trascinato dalla corrente del fiume Oglio e inghiottito in un punto particolarmente profondo del corso d'acqua. Stando a una prima ricostruzione, il giovane si era tuffato poco prima per tentare di salvare il fratello maggiore che si trovava in difficoltà, ma è stato trascinato a sua volta. Il più grande dei due è stato rianimato e ha ripreso conoscenza, mentre per il 27enne non c'è stato nulla da fare.
5: Orrore nel napoletano, dove una bimba di soli 15 mesi avrebbe ingerito o inalato stupefacenti. Ora si trova ricoverata in ospedale a Nola. I fatti sono avvenuti venerdì scorso, quando la bambina avrebbe accusato dei malori. A quel punto, come riferiscono le fonti, la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e THC. Secondo quanto si apprende, al momento non ci sarebbe nessun indagato.
4: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks hanno battuto nella notte i San Antonio Spurs e si sono così portati sul 4-1, vincendo le finals per la prima volta dal 1973. Il team newyorkese ha vinto in trasferta la gara 5 per 94-90, con un'altra partita recuperata in volata nelle ultime battute. Trascinati dalla prestazione sensazionale di Jalen Brunson, nominato di diritto MVP delle Finals con i suoi 45 punti in gara 5, i New York Knicks hanno messo a segno un'altra clamorosa rimonta, battendo i San Antonio Spurs.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Grazie.
7: Merci.
8: Thank you.
6: Tante grazie.
7: Shukran.
6: Grazie di cuore.
9: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
7: Grazie.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
12: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: nostra città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10:59.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
4: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
5: Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 87 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Lo scontro è avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civitanova Marche.
4: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
5: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
4: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri che regolano con un secco 3-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente, con pochi errori in battute e i colpi del trio Bottolo, Bovolenta, Sani, oltre a un Sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Grazie.
9: Merci.
10: Thank you.
8: Tante grazie. Grazie di cuore.
11: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi 14 giugno è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
12: Grazie.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: grazie.
1: Merci.
2: Thank you.
0: Tante grazie.
1: Shukran.
0: Grazie di cuore.
3: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
4: Grazie.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua casa. È successo nelle scorse ore a Stanzino di Livenza, in provincia di Venezia. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il cadavere non è ancora stato ritrovato.
4: Incidente stradale sulla statale 77 della Val di Chieti in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5.45 di questa mattina tra gli svincoli di Corridoni e Morro Valle in direzione mare. Quattro i feriti, uno di loro in condizioni particolarmente gravi, è stato elitrasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
5: Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, il 23enne Matteo D'Ambrosio e ferito un amico che era con lui. Dopo l'incidente il conducente è scappato fino al pomeriggio di ieri, quando si è presentato in caserma dai carabinieri della stazione locale. Oltre a lui in caserma si è presentato anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha provocato l'incidente. È stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso.
4: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non avverrà sicuramente.
5: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica. Lo riferisce il premier britannico Starmer, che su X scrive: un altro duro colpo alla Russia. Si ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale: aggirare le sanzioni internazionali e il tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia.
4: Lo sport in chiusura è mondiale di calcio. Dopo l'1-1 all'esordio contro il Marocco, Carlo Ancelotti invita alla calma e respinge gli allarmismi. Il CT del Brasile ammette le difficoltà del primo tempo, attribuite anche alla tensione del debutto, ma sottolinea la crescita mostrata nella ripresa. Non si vince una Coppa del Mondo alla prima partita, abbiamo margini per migliorare. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Radio Parma presenta. Radio Parma presenta.
8: Selecta.
9: Selecta.
10: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma. Musica selezionata da Monica Sensini.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
4: Devi fare il pieno, eh?

assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma. Musica selezionata da Monica Sensini.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume. È accaduto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Sono ancora in corso le ricerche sia del corpo della donna, cominciate ieri, sia dell'arma del delitto.
4: Un 18enne è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente avvenuto in una galleria ad Abbadia Lariana sul lago di Como. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora non note, si è schiantato contro un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violento e il giovane motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso.
5: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo con l'Iran verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana però non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non ci sarà sicuramente.
4: Torniamo in Italia. L'autista dell'autobus ha fermato il mezzo qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata. Per questo un uomo appena salito sul mezzo lo avrebbe aggredito sputandogli addosso e arrivando a mordergli anche un orecchio, staccandone un pezzetto. L'episodio è avvenuto ieri mattina a Bologna. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, l'autista avrebbe cercato di allontanare il passeggero e ne sarebbe nata una colluttazione al termine della quale l'uomo lo avrebbe morso. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga.
5: La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che si svolge a Roma, ha chiesto agli espositori una firma di adesione ai valori dell'antifascismo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contestato l'iniziativa sui suoi canali social, definendola un patentino e accusando la sinistra di utilizzare l'antifascismo come paravento per censurare le idee conservatrici o non allineate. Della stessa idea Roberto Vannacci, neo leader di Futuro Nazionale, che ha dichiarato che vincolare la partecipazione a una qualsiasi patente ideologica, sia essa di antifascismo o di altro segno, rappresenti una vera e propria censura contraria ai dettami costituzionali.
4: Chiudiamo con la Superbike. 4 italiani nei primi 5 posti e un Nicola Buleghe ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Thank you.
7: Tante grazie. Grazie di cuore.
8: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi 14 giugno è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
9: Grazie.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
4: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma. Musica selezionata da Monica Sensini.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Grazie.
4: Merci.
5: Thank you.
3: Tante grazie.
4: Shukran.
3: Grazie di cuore.
6: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
7: Grazie.

0: Seretta torna su Radio Parma sabato prossimo dalle 13 alle 15 e in replica la domenica dalle 12 alle 14. Non mancare, non mancare.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 14 e 6 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, Donald Trump parla di un'intesa ormai vicina con l'Iran e annuncia che la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo il presidente americano, Teheran avrebbe accettato di non dotarsi d'armi nucleari e subito dopo l'accordo lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto completamente alla navigazione commerciale. Tuttavia la Repubblica Islamica invita alla prudenza e frena sulle scadenze indicate da Washington. Nel frattempo salta l'appuntamento previsto a Ginevra e l'Iran annuncia che i funerali della guida suprema Ali Khamenei si terranno il prossimo 4 luglio.
5: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla responsabilità dei cristiani davanti alle ferite del nostro tempo e invitato i fedeli a farsi operai del Vangelo, portando speranza, carità e giustizia in un mondo segnato da guerre, povertà e sfiducia. Al termine della preghiera, Leone inoltre ha ringraziato la Spagna per l'accoglienza ricevuta durante il recente viaggio apostolico e espresso vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite dal terremoto.
6: La cronaca svolta nelle indagini sulla scomparsa di Chiara Guerra, la 53enne trovata morta a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare il delitto è stato il nipote 17enne che avrebbe raccontato agli investigatori di aver ucciso la zia al culmine di un litigio e di aver poi gettato il corpo nel canale Malguer, dove le ricerche proseguono senza sosta. Sullo sfondo emergono possibili dissidi familiari legati alla gestione del patrimonio e a questioni ereditarie. Il caso è stato affidato alla procura per i minorenni di Trieste.
5: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità educativa dell'Aquilano. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle ragazze approfondendo il contesto familiare. Nessuna ipotesi viene esclusa dall'allontanamento volontario o al possibile coinvolgimento di terze persone.
6: Lo sport calcio prosegue il Mondiale 2026 con i primi verdetti dei gironi. Nel gruppo B Svizzera e Qatar pareggiano 1-1. Nel gruppo C la Scozia supera Haiti 1-0, mentre Brasile e Marocco chiudono sull'1-1. Nel gruppo D l'Australia batte 2-0 la Turchia. Oggi quarta giornata con l'esordio della Germania contro Curaçao, seguita da Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
5: Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna davanti a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli. Qualifiche da dimenticare invece per Charles Leclerc, che dopo l'incidente nel Q3 scatterà dalla decima posizione. Oggi alle 15 il via alla gara di Barcellona.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri Tajani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta Umbra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
4: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
5: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti, nel Maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
4: L'avanzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato ailayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
5: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
4: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile-Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania-Curaçao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara avvia oggi alle 15.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Grazie.
3: Merci.
4: Thank you.
2: Tante grazie.
3: Shukran.
2: Grazie di cuore.
5: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
6: Grazie.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura la cronaca, ancora una tragedia in montagna. Due giovani alpinisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri nella zona dello Zoio d'Uderle. Un terzo escursionista, ancora assicurato alla parete, è stato recuperato in salvo dai soccorritori. Le operazioni di intervento sono state rese particolarmente difficili dalla nebbia e dal maltempo, rendendo necessario l'impiego dell'elicottero proveniente da Trento. Una nuova tragedia che segue la drammatica giornata di ieri, segnata da 7 vittime sulle Alpi nel giro di 24 ore.
3: Doveva essere una normale sessione di addestramento, ma si è trasformata in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In provincia di Pordenone un runner è stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore che, secondo le prime informazioni, stava tentando di abbattere una quaglia. L'uomo ha riportato ferite superficiali ed è stato ricoverato per accertamenti senza essere in pericolo di vita. L'area risultava segnalata e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia una possibile intesa imminente con l'Iran sul nucleare. La riapertura dello stretto di Hormuz, ma Teheran invita alla prudenza e non conferma i tempi indicati da Washington. Intanto Israele rivendica nuovi raid mirati contro obiettivi di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia il ruolo dell'Italia nel rafforzamento dell'esercito libanese e sostiene che ogni accordo con l'Iran debba prevedere anche la fine del sostegno a Hezbollah. Sul fronte ucraino, Londra annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa.
3: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla Chiesa e ai fedeli a non restare indifferenti davanti alle sofferenze del nostro tempo. Il pontefice ha ricordato lo sguardo compassionevole di Cristo su un'umanità segnata da guerre, violenza, consumismo e disillusione. Da qui l'invito a trasformare la fede in un impegno concreto di servizio, cura e vicinanza verso chi soffre, promuovendo giustizia, speranza e gratuità nell'azione quotidiana.
4: Cambiamo decisamente argomento. L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
3: Storica impresa di Leonardo Fioravanti, che vince il City El Salvador Pro e regala all'Italia il primo successo di sempre nel circuito mondiale della World Surf League. Il 28enne romano ha battuto in finale il brasiliano Italo Ferreira. Non mai smesso di crederci, il commento a caldo del campione azzurro. E intanto il mondiale di calcio entra nel vivo. Svizzera, Qatar e Brasile, Marocco si chiudono sull'1-1, la Scozia supera Haiti e l'Australia batte la Turchia. Oggi l'esordio della Germania contro Curaçao, poi in campo Olanda, Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: grazie.
1: Merci.
2: Thank you.
0: Tante grazie.
1: Shukran.
0: Grazie di cuore.
3: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nuova escalation in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Sale ad almeno 3 morti e 15 feriti il bilancio del raid israeliano che ha colpito la periferia sud di Beirut. Secondo Israele l'obiettivo era un centro di comando di Hezbollah e l'operazione sarebbe stata una risposta ai lanci di missili contro il territorio israeliano. L'attacco rischia però di complicare ulteriormente il negoziato sul nucleare. Teheran minaccia ritorsioni e accusa Washington di non essere in grado di garantire il rispetto degli impegni assunti.
4: L'Europa accelera sul fronte dell'allargamento mentre si apre una settimana decisiva sul piano diplomatico. Domani Ucraina e Moldavia compiranno un nuovo passo verso l'adesione all'Unione Europea con la prima conferenza intergovernativa in Lussemburgo. Intanto è tutto pronto per il G7 sotto la presidenza francese, dove i leader delle principali economie mondiali discuteranno delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, ma anche di crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni, che arriverà in Francia dopo l'incontro a Roma con la premier giapponese Sanae Takaichi.
5: Ed è bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci sul reato di femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale lo ha definito un omicidio come tutti gli altri, contestando l'esistenza di una fattispecie specifica e criticando anche quote rosa e parità di genere. Immediate le reazioni delle opposizioni. Tra le prese di posizione più dure anche quella della senatrice leghista Giulia Bongiorno, promotrice della legge sul femminicidio, che replica: «Spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore».
4: E ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Le ricerche si concentrano soprattutto nell'area del lago di Barrea, con decine di soccorritori impegnati sul campo, mentre i carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella casa famiglia. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un coinvolgimento di terze persone, mentre il padre denuncia presunte carenze nei controlli della struttura.
5: E non si arresta la scia di incidenti in montagna. Sul Monte Pasubio, nel Vicentino, due giovani alpinisti hanno perso la vita precipitando lungo una parete nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo componente della cordata è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, ancora legato alla roccia. Le condizioni meteo avverse hanno complicato i soccorsi ed è l'ennesimo episodio di un fine settimana drammatico sulle montagne italiane, dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi.
4: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania. Completano il programma della quarta giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione. In Formula 1 Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico, che accorcia anche nel Mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Ritiro per Kimi Antonelli e Leclerc a 4 giri dalla fine.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Grazie.
1: Merci.
2: Thank you.
0: Tante grazie. Grazie di cuore.
3: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
4: Grazie.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la Formula 1, Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona, il 7 volte campione del mondo centra il 106° successo della carriera, riportando il cavallino rampante sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Emozionato via radio, Hamilton ha esultato in italiano: forza Ferrari.
4: Medio Oriente, raid israeliano sulla periferia meridionale di Beirut ha provocato almeno 3 morti e 15 feriti, alimentando il rischio di una nuova escalation proprio mentre proseguono i colloqui tra Washington e Teheran sul dossier nucleare. L'Iran promette una risposta e accusa gli Stati Uniti di non essere interlocutori affidabili. Dal canto suo Trump prende le distanze dall'attacco e lancia un appello. Israele ha diritto a difendersi, ma ora tutte le parti devono fare un passo indietro per non compromettere la possibilità di una pace duratura.
5: E si accende il confronto politico su due fronti. In Italia Giorgia Meloni attacca la decisione della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi di chiedere agli espositori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti, definendola un patentino antifascista e una forma di censura incompatibile con la democrazia. Intanto è bufera anche sulle parole di Roberto Vannacci, che definisce il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, contestando la specifica fattispecie di reato. Immediate le reazioni delle opposizioni e della senatrice leghista Giulia Bongiorno, che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
4: Due giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. A Roma invece una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere stata investita insieme alla madre di 92 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando ai primi accertamenti, un'auto si era fermata per farle passare, ma il tamponamento da parte di un furgone avrebbe provocato il tragico investimento. La 92enne è ricoverata in gravi condizioni, mentre per la figlia non c'è stato nulla da fare.
5: L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
4: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania, completano il programma della quarta giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Mythology. I miti della musica. Uno dopo l'altro. Solo i miti della musica. Uno dopo l'altro. Solo i miti della musica. This is RPR. Questa è RPR. Mythology.

Eccoci di nuovo insieme a un nuovo appuntamento con Mythology. La lista dei grandi successi internazionali di tutti i tempi è stata aperta da Lionel Richie. Dancing on the Ceiling si intitolava così anche il suo album, era il terzo solista, uscito nel 1986, anche se inizialmente il suo intero lavoro doveva chiamarsi Say You Say Me, come la canzone che vinse l'Oscar dalla colonna sonora del film Il Sole a Mezzanotte. 1979 invece, l'anno di pubblicazione di Do You Think I'm Sexy, fu un grandissimo successo. Il Rolling Stone ha posizionato il brano al numero 302 della lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, canzone che però attirò non poche critiche da parte dei fans che si sentirono traditi per il passaggio di Rod Stewart dalla musica rock a quella disco, ma tant'è, Rod Stewart ha poi continuato a fare comunque quello che gli piaceva di più. Rod Stewart a Mythology.

0: Dopo Angelique Kidjo con la sua deliziosa Agolo abbiamo ripreso questo grandissimo successo a livello internazionale che arrivava dalla Germania. Infatti gli Snap erano un progetto tedesco composto dai produttori Luca Anzilotti e Michael Munzing. Il loro primo grande successo fu The Power, ma anche Rhythm is the Dancer scalò tutte le classifiche. Canzone basata sul brano Auto Man del gruppo elettro hip hop New Clues. In Italia diventò il singolo più venduto del 1992.
1: Mitologi, i miti della musica.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Mitologi, mitologi, mitologi. Un mito dopo l'altro.

Semi Charmed Kind of Life, canzone che segnò il debutto di questa band da San Francisco. I Third Eye Blind registrarono il primo demo nel 93. Nel 96 furono scelti per fare da spalla in apertura a un concerto degli Oasis, e si narra che prima di salire sul palco fossero stati avvertiti riguardo al possibile lancio di cibo, lattine e verdura da parte della folla se non li avessero apprezzati. L'esibizione invece si rivelò un grande successo, con addirittura una richiesta di bis dopo che gli Oasis avevano già suonato, portando Liam Gallagher alle lacrime e accendendo quella rivalità fra le due band che continuò anche negli anni a seguire. Per l'esibizione prolungata furono anche pagati il doppio, dopodiché la band si trovò in mezzo a una guerra di etichette che si risolse nella scelta dell'Elektra, che poi li portò ad incidere il primo album nel 1997, album omonimo appunto Third Eye Blind. E adesso un'altra canzone da una colonna sonora di un film importante, Mad Max, il primo con Mel Gibson ovviamente, e qui c'è Tina Turner, 1985, We Don't Need Another Hero.

0: Dopo Jessica Simpson e la sua Irresistible, i New Order, band inglese formata nel 1980 da Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris. I New Order sapete che si costituirono in seguito allo scioglimento del loro gruppo precedente, i Joy Division, dopo la dipartita tragica di Ian Curtis. Al nuovo gruppo poi si unì anche la tastierista Gillian Gilbert e i New Order hanno combinato il post-punk e la musica dance, riuscendo a diventare una delle band più influenti e acclamate dalla critica negli anni 80. Qui era il 1987 a Mythology, True Fate.
1: Mythology, i miti della musica.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Mythology, Mythology, Mythology. Un mito dopo l'altro.

New Edition da Boston, band nata come boy band in realtà nel 1978, si sciolsero definitivamente nel 1997. Tra i componenti e tra i fondatori soprattutto c'erano Ricky Bell, Michael Bivins e Bobby Brown, che poi sapete intraprese la carriera solista, diventò anche il marito sciagurato di Whitney Houston. Siamo nel 1986 con i New Edition di Once in a Lifetime Groove. Restiamo negli Stati Uniti ma cambiamo totalmente genere, perché andiamo ad ascoltare uno dei pezzi più belli da Pump, il decimo album degli Aerosmith. Questo fu il primo singolo, canzone ancora bellissima, il grande Steven Tyler con i suoi Aerosmith, Love in an Elevator. What?

0: c'erano i No Doubt insieme a noi qualche minuto fa. Sì, se vi è parso di riconoscerla, era la cover della famosa canzone dei Talk Talk di Mark Hollis, It's My Life, però ovviamente con la voce di Gwen Stefani. E poi un disco che ha rivoluzionato la musica dance, ha rivoluzionato molte cose grazie a due geni musicali come Jazzy B e Nellie Hooper. Stiamo parlando dei Soul to Soul e siamo nel 1989, anno di pubblicazione di Club Classics volume 1. C'erano due canzoni cantate dalla meravigliosa voce di Karen Wheeler. Una delle due era questa che abbiamo riascoltato qui a Mythology, Back to Life.
1: Mythology, i miti della musica.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
2: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
2: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
2: La tua salute, anche in vacanza.
1: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
4: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni.
5: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
4: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
5: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malgher, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
4: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio: esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania. Completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
5: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Grazie.
9: Merci.
10: Thank you.
8: Tante grazie.
9: Shukran.
8: Grazie di cuore.
11: Hai sentito? Sono le voci dei 1800 pazienti che ogni giorno vengono curati con il sangue e il plasma che hai donato. Grazie al tuo gesto straordinario possono avere una speranza nel domani. Oggi, 14 giugno, è la giornata mondiale dei donatori di sangue.
12: Grazie.

bel vocione di Barry White, lo ritroviamo spesso nei nostri mitologi e anche questa volta siamo riusciti a farvi sentire uno dei suoi pezzi più belli. 1974, You're the First, the Last, My Everything. Ora per la prossima canzone, insomma, ci vuole una certa presentazione. Intanto dobbiamo dire che siamo nel 1973, siamo sull'album The Dark Side of the Moon e questa era la sesta traccia. Il testo è essenzialmente una critica di Roger Waters alle guerre. Le guerre cui il bassista sembra fare riferimento sono quelle nei paesi poveri, dove generali comodamente seduti danno ordini alle truppe, guardando i confini sulla mappa muoversi da una parte all'altra, mentre nel frattempo la prima linea moriva. In seguito ci sono anche accenni alla povertà diffusa anche nei paesi occidentali. Insomma, sappiamo che The Dark Side of the Moon fu un album molto complesso, molto complicato. Questa è una canzone straordinaria. La linea guida, tra l'altro, nacque nel 69, nonostante il gruppo lo ritenesse perfetto per le scene di violenza del film di Antonioni, Zabriskie Point, lui non ne fu convinto e disse che era meravigliosa ma era troppo triste. Entrò quindi in The Dark Side of the Moon, Us and Them.

0: and the Drells con Let's Go Disco. Siamo andati nel 1996. Modello newyorkese che fece una rapida incursione nel mondo della musica, mettendo a segno quello che viene definito un one hit wonder, ma fu veramente una grande hit. Strange World a Mythology con Kay.
1: Mythology, i miti della musica.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Un mito dopo l'altro.

Stevie Wonder, all'epoca ventenne, pubblicò questo singolo meraviglioso nell'album che portava lo stesso titolo, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, nel 1970. Dal grande Stevie Wonder a uno dei suoi tanti allievi. Spesso questo brano viene considerato come il singolo di maggior successo di Michael Jackson, in realtà è quello più famoso. È riuscito ad arrivare infatti alla prima posizione della Billboard Hot 100 e anche nella classifica dei singoli R&B, dove rimase per ben 9 settimane.

consecutive. Negli Stati Uniti fu inoltre votata come miglior singolo dell'anno nel The Village Voice e vinse due Grammy Awards nel 1984. Stiamo parlando di Billie Jean.

0: Dopo la grandissima Roberta Kelly, scoperta da Giorgio Moroder in Germania, dove lei arrivò negli anni 70 appartenente al cast di Air, l'abbiamo ascoltata con Troublemaker, sono venuti a farsi sentire i Double, sì, quelli di The Captain of a Heart, ma famosi per un certo periodo anche grazie a questo secondo singolo, dopodiché la loro carriera musicale si fermò, era Devil's Ball.
1: Mythology, i miti della musica.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
1: Un mito dopo l'altro.

canzone scritta da Albert Hammond e Diane Warren, e si sente, venne incisa dagli Starship nel 1987 per la colonna sonora del film Man Can, un film che non ebbe un grandissimo successo qui in Italia, così come negli Stati Uniti in realtà, però la canzone ebbe addirittura una nomination agli Oscar. Siamo nel 1986, il produttore di questo pezzo fu Narada Michael Walden. Gli Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

Torino, la loro unica hit, un duo che in realtà poi era un quartetto, Brent Bourgeois con il suo amico Larry Tagg, si trasferirono da Dallas a Sacramento, incisero praticamente solo un album, noi abbiamo appena sentito la loro grande hit I Don't Mind At All. Erano destinati a un grande successo verso la metà degli anni Ottanta, fino a quando purtroppo uno dei due cominciò ad avere problemi di droga e alcol, però ci hanno lasciato questa canzone che abbiamo riascoltato molto volentieri qui a Mythology. Mythology che adesso lascia spazio a Chris Isaak, che nel 1989 incise l'album Heart Shaped World. Questa canzone non ebbe molto successo all'inizio, fino a quando due anni dopo venne inclusa nella colonna sonora del film Cuore Selvaggio di David Lynch. Naturalmente avete capito, stiamo parlando dell'intensissima ed emozionante Wicked Game.

Chris Isaak, Wicked Game, con noi per arrivare alla chiusura di Mythology, qualche cosa di più solare. Johnny Harrison Taylor se n'è andato nel 2000, ma è stato un grandissimo vocalist americano, poteva spaziare tra i generi più vari: rhythm and blues, soul, blues, gospel, pop e anche disco music. Infatti questo fu il suo più grande successo. Era il 1978 con la splendida Hey Mr. Melody Maker. Ci salutiamo, appuntamento alla prossima, ciao!

0: misogini.
1: Mitology.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
2: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
2: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
2: La tua salute, anche in vacanza.
1: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
4: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni.
5: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
4: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
5: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malgher, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
4: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio: esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania. Completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
5: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
4: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni.
5: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
4: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
5: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malger, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
4: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio: esordio di Curaçao e mondiali contro la Germania completano il programma della 4ª giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
5: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: È l'una e 5 minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blu Notte. Questa è la notte di RPL.

ascoltando Blu Notte. RPR 102 104, la notte.